intorno, al candido io sento, al candido io sento, di cento voci, cento, cento e cento, io sento lo strepito guerriere.